pronto per tutto, Natale giorno, sempre intorno all'ingiusta. Mini cucagne per un barbiere, vita più nobile non si va. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasi dei pettini, lanci dei forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lanci di forbici e raso dei pettini, al mio comando, tutto qui sta.